0: fece lì.
1: Trenta giorni feres,
0: due lire,
1: ricatti, frunta nella mia borsa. Qui fa già una fuga, un mar,

cuore, due lettere in fuoco. Tu porta questa me, sentiam la sua virtù. Già vedo che il tuo naso arde il cielo. E tu porta questa radice. Porto una spada al fianco, non sono un messaggio.

così di streggiar, corneggiare. E poi, come si senti, e con l'occhiata, corso da gatto, un parco, e se ti si

chant. Non, buon olor rimettervi uno stinco. Non può, né un piede, no, né un dito, no, né un cappello. No. La donna del chirurgo. E dunque? Una parola. Che c'è in questa parola? Generale attivo.

0: contre toi. Non. Vive, sol quel vivi.
1: Eppure.
2: Perché a cor collo contra me lo si

ma tanto qui non scopriamo che occhio vanno succedere. Quello scappino, quello che c'è, quello che c'è.

0: lei.
1: Lui?
0: Ehi.
1: E lui? Se ne sapesse
2: com'hai
1: schifiamo i passi suoi ordeggio
2: assai
1: zitto parliamo a noi.

0: volpo.
1: Io mi chiamo Pistola.
2: Io ando d'accordo.
3: L'arcano custodire.
1: Un sordo e muto.
2: Mi ando d'accordo tutti.
1: Sì.
2: Va la mano.
4: Come se tenia la mano,

0: Buongiorno, lavora.
1: Sì, sì.
0: Fatelo. Ascolto. Sir John, s'imponder dire un ben noto proverbio popolare. Si suol dire che l'uomo apre ogni porta. Chiedo.

0: piangerò, e piangerò, vedrai, vedrai, vedrai, vedrai, vedrai. Eo!
1: Netto!
2: Netto!
0: Se mi fa storia, ti sparo una girandola, ti botte sulle corna, e ne sei fuori, e un bue, e un bue, e un bue, e un bue. Vedrai, dello cornello, vedrai, dello cornello, vedrai, vedrai, vedrai, dello cornifico. Quel tangero, mai tardi,

0: pensare sì la mia lady e falsa il tuo nome.
1: Povera lady me,
0: degna d'un re. Immagino pregiata che io stemma, vostra raggina e cemma,

quando faccio del duca di Norfolk. Ero sottile, sottile, sottile, ero un miraccio, fago leggero, gentile, gentile, gentile, quello nel tempo e mia verde aprile, quello nel tempo del mio lieto maggio, quando era insopprimibile stello, il significato attraverso un anello, quando ero faccio

signori. Chiudete le porte, sparate le stanze, qui diventate scoviale e cinghiale, correte sull'orme sull'usta.

0: cento anelle, con disgusto primo, sognarci via via. Oh, disgusto, lenzuola, per letti la notte, notte.
1: Io la voglio!
0: Cerchiamo del letto, nel posto, nel bagno, sul

0: 沉
1: 沉。
0: 哎呀，关多，我的屁哟，谁的酒包？谁的菜包？是公公啊说，
2: 他那只有口粮摊，
0: 哎呀嘿。
3: Redal tuo santo.
4: Faccio le veste a te.
3: Quai a te.
4: Purché non c'invai. Non morte le mie.

dunque avrò vissuto tant'anni ad oggi destro cavaliere per essere portato in un cannello.

il buon vino sperde le tetre folle e lo sconforto. Accende l'occhio e il pensier, dal labbro sale al cervel, e qui vi risveglia il piccio fabbro dei trilli, un negro grillo che vibra il tuo luon brillo. Brillo di vibra in cor, da negro vedere al grido qui.

frate, mi sei rimasto curvo, come era buona lama di Bilbao nello spazio d'ontania rinditata, con quel fumo e quel caldo, uomo nella mia terra, se in uno spiritino continuo si distempa. Poi, quando voi ben cotto,

dolce. Le scagliotte t'aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da cacciatore nero alla quercia di Herne.

di gente dozzinale mi beffa e se ne gloria. Pur senza me costor vantanta gloria non avrebbero un riccio da rifare. Son io, son io, son io che vi fa spaltri. L'arguzia mia.

0: è nato purlone, purlone, purlone,
1: tutto nel mondo,
0: questo è
1: l'uomo. È nato purlone, purlone, purlone, tutto nel mondo, e poi da lui. È nato purlone, purlone, purlone, tutto nel mondo, e poi da lui. È nato purlone, purlone, purlone.